ran yi woli joshua layiwola baba alabiama pelu awon eko ati rijo olorun alaye bi woli tobi olaguju baba haleluya woli samson ojo lati ilu bini ati be be lo ni olorun yo lo fun ekurere alaye pe sori number yi 0703981941